0: Radio Ena, veç buletja, in veç dobre glasbe.
1: Paola non c'è, è andata via.